Posvetite no. Vi si affemri stena i dere fritti no. Il mondo è Gesù, se ronz loch.